0: Che sei io? Tu, mi pare che tan alto dovrebbe cantare sui neri. E sta vita idiota, non c'è niente che non tu.
1: È vero. Non abbiamo querido resignarnos a dejar de vivir come studiantes.